banalità. Non fosse solito scontato bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gnigni.